0: Italia?
1: Non faccio concerto di qualità, non mi ha programmazione anche detto poi. E noi ho scritto concerto il 4 settembre, après midi, c'è il giorno di scadere di scuola, mi ha detto che è stato scritto, mi ha detto che è stato scritto, mi ha detto che è stato scritto, mi ha detto che è stato scritto, e noi ho detto che è stato scritto, mi ha detto che è stato scritto, mi ha detto che è stato scritto, mi ha detto che Et ma hemona mina jitte je pano da premiti après midi je tape de pano da de soa hadish ko da onen ma troza to ko da tande wen je nen je ko hamana da onen ne si metle de se tarisa to ko da onen va entre si après midi je pano mina je habe de pano ne Attention, on est italien vendredi, samedi, dimanche. Tout le monde, le 9.
0: Na squadra di Grenoble, si c'è il Matteo, c'è il Lodo, c'è il Giovo, e tanti c'è il Pato che va in diga, canna pano da.
1: Tu puoi sentire un pancia di scuro, tante, te se ne c'è, mi c'è, mi c'è, ti si ha, deve ne c'è. Se di parca, caino, caci vedo, senta, va, se da tonte, tante, c'è manaca, senta.
0: Kaisipukwahet, skuut kaatuutetumet nahmuo.
1: Ahe, agunen ne